pinta de vino, calda la testa de una gran festa a far preparar. Dentro in piazza qualche ragazza, deco cruella cercarà. Deco cruella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza ancora di la danza sia, il minuetto e la follia, e la ramanna fare ballar, che il minuetto fare ballar, e la follia fare ballar, e la ramanna fare ballar. E io frattanto dall'altro canto, o questa e quella può amareggiar, può amareggiar, può amareggiar. Amista, domattina, una decina deve mintar. Alla vista, una decina.

0: Amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà che sei il gran gonzo. Ascolta bene. Quando costui viene, tu corri ad abbracciarla. Fa le quattro carezze. Fingi la voce mia. Poi come l'arte cerca d'eco condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: non più re.
1: Ma se poi mi conosci.
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto. E l'apri.
1: Ehi.
0: Giudizio.
2: Ecco mio.
0: Vediamo che farà.
1: Che imbroglio.